0: state ascoltando Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
2: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà e invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
1: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
2: Tragedia a Rieti. Un aliante è precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
1: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carr. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
2: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano, nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
2: State ascoltando

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino Emiliano Romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino Laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio-basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Touring 104. Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
1: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggi d'Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervi è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo, istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza. Per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash It's Up Chart.

0: giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104 104 in ordine sparso.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Smash It Memories, un super classico, ora.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni, presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
3: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: L'economia a luglio: la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura: cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese. Nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro. E quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG.
0: Abbiamo terminato, a dopo.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni. O più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. Perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: su Touring 104 Smash It Up Chart.
1: Questa è Touring 104.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
3: Questa è Touring 104.

grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Friday Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Liz Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky. Deve però fronteggiare anche le tensioni interne, tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna da Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
2: Sanzione, fermo amministrativo di 45 giorni per la Sea Watch. Il ministro dell'interno Matteo Piantini contesta la nave umanitaria battente bandiera tedesca il mancato rispetto degli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso in mare. Le attività devono essere coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Dura la replica di Sea Watch, che rivendica di non aver collaborato con le autorità libiche. Noi non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il dossier potrebbe finire anche nel confronto previsto a settembre tra Piantedosi e il suo omologo tedesco.
1: La cocaina, marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una 50ina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
2: Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris vince anche il Gran Premio d'Olanda e centra il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto in Ungheria. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole, precede Kimi Antonelli e George Russell. Il pilota italiano conquista così il secondo posto, favorito anche da un ordine di scuderia Mercedes. Fuori dal podio le Ferrari. Lewis Hamilton chiude quarto dopo aver attaccato Russell fino agli ultimi giri. Charles Leclerc è quinto. Gara condizionata anche da una bandiera rossa dopo l'incidente di Max Verstappen nelle fasi iniziali. Il pilota olandese è rimasto fortunatamente illeso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Radio Touring 104.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.